0: Si tu ari pari noi, aia suti aita joksi sapanja, mincha kutimus hari. Au tu kunang askat purisan kaine kunastag. Kina kacu intuns pari noi.
1: I chay politikas nin chay tawon po parlari wag dahtapi holian. I chay kawari wag pun hakay pikas pari.
0: Wai pus, wai. Kina risak pun pari noi. Ancha tu ospital anis pa parla sanciari. Ufila zuargo na kacun si.
1: Bye. Bye, bye, bye, Gina. Caponga, Jane.
2: Dio 12.
3: Campuni a Gilanco. Gilanco, Gina, Kazunata, Tantanay, Kitian, Gobierno. Semana Pascaipiña, Canca. En pasa semana, Pi. Amor,